0: Back to the 90s.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy.
1: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Dance Floor. Check this out.
5: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
6: Piotta, Piotta, original Beach Boy, poi sulla cresta resta. Come Silver Surfer.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Give me a fat, man! Radio Dance Floor.

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
1: 1998.
2: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: You know what it is? Radio Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 6:03.
5: Dance Floor.
8: Your attention, please. Are you listening? Discology. Wit. DJ Max. Jimbo. Mario Bianchi.
9: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
10: Come nasce la musica dance? Vediamo un po', ve lo spieghiamo. Come nasce? Dai.
11: Welcome to Discology.
12: Welcome to Discology. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao ragazze. DJ Max al microfono, eccomi qua. E in cabina di regia c'è il nostro Jimbo, regia a distanza del nostro amico e collega e compare, il DJ Mario Bianchi, che è sempre al lavoro ultimamente.

dicendo che non sono l'Italia, vorrei fare un saluto particolare ad Emilio che ci ascolta dalla Florida, cioè dagli Stati Uniti di America, signore e signori. Me la tiro sempre quando saluto quelli che quelli che ascoltano dall'estero, perché è veramente una soddisfazione enorme, direi. Poi vorrei salutare anche Davide,

titolo veramente pittoresco, direi, si intitola JJ Narun JJ. E va detto così proprio, eh? E loro sono gli Z100. Questo è Discology, alzare forte il volume, eh?

therefore.

Way del 2000 e a concludere Tue Vista con Move Your Body, disco del 1998. Tutti dischi direi minori, ma ho già definito l'altra volta il concetto di minori, ovvero con poco successo o poca fortuna dal punto di vista commerciale. Però che dischi, ragazzi, mamma mia. Grazie Gregorio, veramente grandissimo. Vi ricordo che potete farlo tutti quanti, se siete dei DJ e vi piace il sound degli anni 90, mandateci dei mixati che, se sono forti come questo qua, ve li passiamo tutti nel Discology. Adesso

qualità dei pezzi sono dischi o miei o di Jimbo oppure di Mario Bianchi. Poi noi cosa facciamo? Li rippiamo, termine tecnico, cioè da vinile li registriamo sul PC e li trasformiamo in maniera digitale per poterli utilizzare come regia qui. Quindi questo forse dovrebbe spiegartelo Jimbo, ma lui non te lo spiegherà mai perché lui è molto timido e non vuole parlare. Mi sta facendo dei gesti, ma ovviamente tu non puoi vederli. Va bene, un bel martellone anche questo, spero che abbiate saltellato ascoltandolo. Adesso c'è un disco, pensate, che non avevamo mai passato nelle puntate del Discology, ma è veramente una pietra miliare nel sound degli anni 90.

Qui e Jimbo abbiamo detto: ma come abbiamo fatto a dimenticarcela per 35 puntate? E finalmente alla 36esima siamo riusciti a passarla, ad inserirla in palinsesto, incredibile. Tornando al discorso di prima di dover reperire le

Un bel disco nella sua versione Euro Radio Mix, la versione forse più bella del disco, perché ce n'era anche un altro un pochino più soft, bella anche quella, ma secondo me questa è molto più possente, mi piace di più. State ascoltando Discology, il programma dedicato al sound degli anni 90, che giustamente, se state ascoltando, sapete cosa state ascoltando, credo. E a questo punto io vi richiederei di scrivere sulla pagina di Facebook come mai ascoltate il Discology. E chiederei anche agli ascoltatori più fedeli, ma non solo, anche a quelli nuovi, di spiegare come mai invece andrebbe ascoltato Discology. Se cercate di convincere gli amanti del sound degli anni 90 che ascoltare questo programma è cosa buona e giusta, e farete una cosa buona e giusta per noi e anche per voi un pochino, eh?

dall'anno 2001, giusto? Sì, l'ho già detto prima, non mi ricordo più. Comunque io su questo disco avevo scommesso veramente tantissimo, ero convinto che sarebbe diventato una hit di livello mondiale, cioè a livello tipo di Show Me Love, a livello di Blue, a livello di Tell Me Why, a livello di Rhythm Is a Dancer. Poi invece non ebbe questa fortuna a livello commerciale, vabbè.

And now we come back to the city.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say.
5: Open your mind.
1: The sound of the 90s.
6: Luce Verde Italia.
7: Ben trovati. Sull'autosole rallentamenti per un veicolo in panne tra Firenze e Scandicci e il bivio per la Firenze Mare in direzione di Milano. Sempre in Toscana code per un veicolo in panne anche sulla 11 Firenze Pisa Nord tra il bivio per l'autosole e Firenze Peretola verso Firenze. Infine sulla 14 Adriatica tratto chiuso per materiali dispersi tra Poggio Imperiale e San Severo per entrambe le direzioni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: through the 90s.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Flore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
3: Su Radio Dance Floor c'è

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi.

era Made in Italy.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Sull'autosole rallentamenti per lavori tra Incisa e Firenze in Pruneta in direzione di Milano. Incidente sul tratto milanese della A4 con code tra Pero e Viale Certosa in direzione Venezia. Sempre in Lombardia per lavori abbiamo code sulla A8 Milano-Varese tra il bivio per la Peremontana e Gallarate verso Varese. Passiamo in Liguria dove ci sono rallentamenti per lavori sulla A12 Genova-Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno. Infine in Veneto per un veicolo in panne abbiamo code sulla 27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno verso la statale 51 di Alemagna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor.
0: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Armstrong.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
4: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
4: Radio Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

Ipnotico è solo fantasia, è un sound misterioso, è pura melodia, è il muoversi nell'aria, l'atmosfera che si crea. Ascolta la progressive, è da lì che viene l'idea, è sognando che si crea musicalmente, la voce che non c'è fa divertir la gente. Spengi la tua anima e preparati a volare, una voce nella notte, voglio sentirvi urlare!

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Incidente sulla A4 Milano Venezia. Attenzione, ci sono circa 4 km di colonna tra Sirmione e Brescia Est in direzione di Milano. Ancora in A4, altro incidente, incolonnamenti tra Trezzo e Milano Est, anche in questo caso in direzione di Milano. Passiamo sulla A22 del Brennero, code di mezzi pesanti tra Brennero e Bressanone in direzione di Modena, code di mezzi pesanti anche verso il confine con l'Austria tra Chiusa Valgardena e il valico del Brennero. Si tratta di lavori. Nel Veneto ricordiamo che chi viaggia in A4, ci riferiamo alla Venezia Trieste, e proviene da Trieste, trova chiuso il bivio per la tangenziale di Mestre, questo per lavori. Passiamo nelle Marche sulla A14 Adriatica, code per lavori in corso tra Pedaso e Grottammare nelle due direzioni, nel tratto abruzzese della A14, 2 km di colonna tra Pescara Nord e Atri Pineto verso Ancona. Intenso il traffico nel nodo di Firenze, in A1 code a tratti a partire da Calenzano fino al bivio per la 1 direttissima in direzione quindi di Bologna. Per quanto riguarda Roma, la circolazione indicata nel complesso regolare, altrettanto per quanto concerne la zona di Napoli. Tuttavia in A1 abbiamo code tra il bivio di Casoria e San Giovanni a Teduccio, questo a causa di un incidente avvenuto diverse ore fa. In Puglia da registrare un incidente sulla statale 101 Salentina di Gallipoli. Attenzione, abbiamo code tra il bivio per Galatina e il bivio per San Donato di Lecce in direzione di Lecce. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Dance Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.
0: Radio Dance Floor. 1999.

0: sound of the 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Apriamo il nostro aggiornamento con la notizia di tratto chiuso per un incidente sul tratto della Bologna-Firenze tra Badia e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Coinvolto un camion che si è ribaltato al chilometro 16, ci troviamo all'interno della galleria Sparvo. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. In Liguria code per lavori in corso sulla 10 dei Fiori tra Finale Ligure e Savona verso Genova. Rallentamenti per lavori anche sul tratto abruzzese della A14 tra Pescara Nord e Pineto nelle due direzioni. Disagi sul tratto pugliese della A16 Napoli-Canosa per il traffico in uscita allo svincolo di Candela per una manifestazione. In Campania code per traffico intenso sul tratto della Roma-Napoli tra Casoria e il bivio per la Napoli-Salerno in quest'ultima direzione. Trafficato anche il tratto della A3 tra l'uscita per la Roma-Napoli e Napoli-Porto. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1997.

0: back soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Check this out! Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
16: Let's go!
17: Daniel's Jack presents

già qui, ma noi stiamo con i piedi ben piantati negli anni 90 e questo significa che mentre il calendario continua tranquillamente a girare verso l'autunno, la musica sta facendo tutt'altro perché corre rapida verso il nuovo millennio, pur tenendo un occhio sui risultati dell'ultimo radiovoto. E allora dai, iniziate ad alzare il volume perché insieme a Flavio su Radio Dance Floor torna all'appuntamento con la Dance Floor Parade. 3 David Morales, Needy New, 2 Storm, 1 Xtreme Live Song. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 3 ottobre 1998. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze non è successo nulla perché avete riconfermato alla perfezione il podio originale, anche la numero uno degli Xtreme con il 50% dei voti, Love Song. Dance Floor. Hooray!

Ancora una volta grazie a tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Voto. E allora buona giornata ed un abbraccio ad Alessandro Orgelli, Andrea Riva, Antonio Caminito, ad Attilio Giotta e poi a Eric Larner, a Francesco e Flora Barbaro, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca e ancora a Manuela Farfallina, a Marco Carella, Mauro Ceccon, a Michele Favalli e poi a Mirko Acquati, a Nicola Pennazzato, Stefano Bossi, Valentino Guarandris e a Vincenzo Gemmini. E ora spazio a nuovi suoni, nuovi esperimenti, nuovi nomi e a qualche vecchia conoscenza che ha ancora parecchie cartucce da sparare. 26 anni fa, il 9 ottobre 1999, la pista da ballo era questa. Iniziamo a scoprirla dalla numero 20 insieme a Prezioso. Dance floor. Parade.

violenza esplicito. Fire, fuoco. Ottobre, fuori. Fuoco dentro. La temperatura comincia a salire, mentre il calendario ci ricorda che siamo sempre più lontani dall'estate, ma in discoteca nessuno se n'è ancora accorto.

2018 abbiamo trovato una di quelle canzoni che nel 1999 sembravano provenire direttamente da un laboratorio segreto. Apollo 440, Stop the Rock. E fermare il rock con questi quattro era praticamente impossibile. Il singolo entrò nella classifica britannica alla fine di agosto del 99, arrivando fino alla numero 10. Una bella corsa per una produzione che mescolava elettronica, rock, breakbeat e una quantità di energia sufficiente ad alimentare una piccola città. E poi c'è quel titolo, Stop the Rock. Sì, come no, ma prova tu a fermarlo il rock quando parte questa roba.

una voce, un giro di basso e quella frase che sembra più un ordine che un suggerimento. Get down. Paul Johnson arriva da Chicago con la sua house direttamente in box numero 17. Nel 1999 questo pezzo diventa

La numero 16 ci fa inevitabilmente cambiare atmosfera, lasciando per un momento il club più muscolare e infilandoci dentro una notte italiana, di quelle in cui la musica sembra accompagnare i pensieri. I Keep On Dreaming. Qui il titolo è quasi una fotografia. Continuare a sognare, anche quando l'estate è finita, anche quando le giornate s'accorciano, anche quando il calendario insiste nel ricordarti che siamo arrivati ad ottobre. Questo singolo di Gaia è del 1999 e porta la firma di Marco Mazzantini. Ne esistono anche alcune versioni curate da altri remixer, come per esempio Get Far. Insomma, il sogno continua. E per il momento...

è una richiesta semplicissima, quella che troviamo alla numero 15 di oggi. Ma provate a immaginare la scena. Sabato notte, pista piena, luci basse, musica alta, parlare è una missione quasi impossibile. Allora forse Talk to Me è la perfetta fotografia di certe discoteche degli anni 90. Ci si incontrava, ci si guardava, si cercava di capire qualcosa e alla fine parlava

In the new millennium, it's time for Jam.

Numero 14, signore e signori, il futuro. O almeno quello che nel 1999 immaginavamo sarebbe stato il futuro. New Millennium. Mancavano meno di 3 mesi al nuovo millennio, quando improvvisamente sembrava che ogni tastiera, ogni sintetizzatore e ogni produttore avesse deciso di ricordarcelo. Con il 2000 che è dietro l'angolo e la dance che comincia a

ancora, perché sembra proprio il conto alla rovescia di un razzo pronto a partire. Il singolo aveva debuttato nelle classifiche britanniche a settembre del 1999 e proprio nella settimana del 9 ottobre si trova alla 12 delle UK Singles, dopo aver raggiunto il numero 2 e sfiorato quindi la vetta. Nella Dance Singles Chart britannica invece era proprio arrivato in vetta alla numero 1. Insomma, il razzo è partito davvero e ci sta portando sempre più vicino al nuovo millennio.

Ocean della posizione precedente, con la numero 12 rallentiamo appena appena insieme a Junior Sanchez, Be With You, un titolo che sembra quasi una richiesta fatta sottovoce in mezzo al rumore della pista, stai con me. E questa è una delle cose belle della dance di fine anni 90, può essere enorme, futuristica, tecnologica e nello stesso tempo raccontare una cosa semplicissima. Una persona che cerca un'altra persona. Una notte, un incontro e una canzone che fa da colonna sonora. Arriva il giro di boa. Con il volume bello alto, mi raccomando.

Eccoci amici, questa settimana il giro di boa ha un titolo che sembra fatto apposta per il momento, Feeling It Too, perché Feeling qui comincia davvero a sentirsi. I 3J's sono Jimmy White, Jim Lee e Jeff Patterson, e bisogna ricordare che Feeling It Too arrivò nel 1999 cavalcando quella miscela disco dance che in quel periodo stava tornando fortissima sulle piste. Nel Regno Unito entrò nella top 20 raggiungendo la numero 17. E allora facciamolo questo giro di boa. La prima parte della Dance Floor Parade di oggi l'abbiamo aperta insieme a Prezioso con Tell Me Why in box numero 20. 19 2000 Fire, seguiti alla 18 da Apollo 440 Stop the Rock. In box numero 17 c'era Paul Johnson, Get Down. Alla 16 abbiamo ritrovato I Keep on Dreaming per Gaia, seguita alla 15 dai Dare con Talk to Me. 14 Topaz New Millennium, DJ Jane con The Launch occupava la 13. Alla 12 c'era Junior Sanchez Be With You, e la 11 3J's Feeling It Too. Abbiamo lasciato alle spalle i primi 10 gradini della classifica, ma davanti a noi c'è la parte dove la temperatura sale davvero. Dalla 10 alla 4 l'emisfero caldo della Dance Floor Parade. E se pensate che fin qui sia stata una passeggiata, amici cari, avete fatto male i conti.

la temperatura cambia. Dalla 10 alla 4 entriamo nell'emisfero caldo della Dance Floor Parade, quello dove le canzoni cominciano a lasciare il segno, le piste si riempiono e il sabato sera prende decisamente un'altra piega. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. La seconda mezz'ora della chart di oggi si apre con una melodia e qui il titolo sembra suggerire un colore, un'atmosfera, qualcosa che si muove tra la malinconia e la voglia di stare in pista. T42 arriva dalla scena dance italiana e porta qui una produzione perfettamente inserita nell'estetica elettronica di fine decennio. È uno di quei momenti in cui puoi chiudere gli occhi e lasciare che siano i sintetizzatori e il ritmo a fare tutto il resto. Ottobre fuori, dentro ancora luci blu.

punto alla 9 succede una cosa bellissima. Il sole a ottobre, sì, perché basta premere play su The Sun is Shining e improvvisamente la stagione cambia. Bob Marley aveva pubblicato questa canzone negli anni 70, ma nel 1999 il produttore danese Funkstar Deluxe la trasforma in una nuova creatura da dance floor e il risultato è enorme. Il remix raggiunge la numero 3 nella classifica britannica, una vecchia canzone reggae che torna a nuova vita dentro un club di fine millennio. E forse è proprio questo il bello: la musica non invecchia, aspetta soltanto che qualcuno trovi il modo giusto per farla rinascere.

8 abbiamo lasciato il sole per finire dritti dentro un laboratorio insieme a Zombie Nation Campcraft 400, un titolo che sembra uscito da un manuale di fisica tedesco, invece è una delle tracce elettroniche più riconoscibili di fine 90. La base melodica deriva da Stadion, brano del compositore cecoslovacco Karel Svoboda del 1984, poi rielaborato da Florian Senter alias Splank nel progetto Zombie Nation. E il risultato? Un riff, uno solo, ma talmente efficace che sembra progettato per entrare nel cervello e rifiutarsi categoricamente di uscire.

In box numero 7 abbiamo un titolo internazionale e un'atmosfera ancora più internazionale. Worldwide Party. Perché nel 1999, se c'era una cosa che la dance sapeva fare benissimo, era cancellare i confini. Non importa da

La numero 6 di oggi ci riporta una parola che non ha mai avuto bisogno di traduzione. Disco. Mabel arriva con Disco Disco e già il titolo sembra un piccolo manifesto. Non serve complicare le cose, niente filosofia, niente trattati sul significato dell'esistenza. Disco, disco e via. Immaginate una pista del 1999, pantaloni larghi, camicie lucide, capelli con quantità di gel sufficiente a sostenere una trave e lui

alle 5 arriva uno che nel 1999 se lo sta praticamente costruendo addosso. Gigi D'Agostino, Another Way, un singolo che appartiene alla fase in cui Gigi sta definendo sempre meglio quel suo modo personale di costruire la dance. Melodie riconoscibili, ritmi ipnotici, arrangiamenti che possono sembrare

confine lo attraversiamo insieme a Alice DJ, Better Off Alone. Tre parole che nel 1999 diventano praticamente una dichiarazione generazionale. Stai meglio da solo? Questa è una domanda interessante, soprattutto se la fai in mezzo a una pista piena di mille persone. Il brano, prodotto da una squadra di DJ olandesi, esplode nel 1999 e diventa uno dei grandi inni Eurodance trance pop di quell'epoca. E quella melodia non chiede il permesso. Arriva, si piazza in testa e decide di restarci. E adesso fermiamoci per un secondo, perché qui succede una cosa che nella nostra Dance Floor Parade ormai conosciamo bene. Abbiamo attraversato tutto l'emisfero caldo, dalla numero 10 insieme a T42 con Melody Blue, seguiti alla 9 da Bob Marley, The Sun Is Shining, e poi 8 per Zombination, Can't Craft 400. In box numero 7, Black and White Brothers e il loro Worldwide Party. 6, Mabel Disco Disco, alla 5 c'era Gigi Doug, Another Way. Tutto fino alla numero 4, davanti a noi adesso c'è il confine occidentale dell'emisfero caldo. Alistige ci accompagna alla frontiera. Better Off Alone è la nostra ultima cartolina prima di attraversare il confine, ma dall'altra parte ci sono soltanto tre posizioni. Tre modi diversi di raccontare il 1999, ma

pochino più alto. E adesso lo vedete? Si accende il faro che vi illumina a giorno, perché da qui in avanti sarete voi i grandi protagonisti della Dance Floor Parade, votando la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Radio Voto, naturalmente, è aperto a tutti. E allora mettiamoli i piedi sullo scalino più basso del podio. Siamo insieme a More Forever With Me. Number 3.

qualcuno per sempre con me, con tutti i cuoricini intorno. E in fondo è una delle magie della dance di quegli anni, canzoni nate per accompagnare una notte che invece finiscono per rimanere con te molto più a lungo. Moore si prende lo scalino più basso del podio, targato 9 ottobre 1999, con una produzione che porta con sé tutta quell'atmosfera Eurodance di fine decennio. Melodia, voce, sintetizzatori e quel romanticismo un po' sfacciato che negli anni 90 non si vergognava assolutamente di esistere.

E allora la pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché il podio delle vostre canzoni preferite lo decidete voi. E adesso, prima di scoprire la numero 2, facciamo quello che ormai fanno tutti i grandi giurati internazionali: taccuini segreti, matita pronta e qualche stellina da assegnare anche solo mentalmente, perché qui siamo al momento decisivo e siamo arrivati alla numero 2 insieme a Kim Lucas. Number 2.

0: Seconda posizione, scalino di mezzo, e qui la faccenda si fa interessante, perché prendiamo una delle voci italiane, una delle voci dance italiane più riconoscibili della fine degli anni 90, come quella di Kim Lucas. Ci mettiamo dentro uno di quei nomi che in quel momento stanno riscrivendo la geografia della musica elettronica europea, gli Eiffel 65. All I Really Want, e questo remix firmato Eiffel porta quella firma inconfondibile. Elettronica, melodia, effetti vocali e quel suono che ormai nel 1999 sembra arrivare direttamente dal futuro. Gli Eiffel 65 sono esplosi proprio in quell'anno con Blue, e il loro modo di produrre e di remixare è diventato immediatamente riconoscibile. Così All I Really Want cambia pelle e diventa una perfetta fotografia del passaggio tra due decenni, la dance italiana che incontra il suono digitale che ci sta portando verso il 2000. Seconda posizione, piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, More Forever With Me. 2, Kim Lucas, All I Really Want. E davanti a noi c'è qualcosa di completamente diverso. Con le ali e i piedi arriva nel Luna Pop.
1: Number 1.

0: l'accento italiano e non potrebbe essere più italiano con Luna Pop 50 Special, anzi 50 Special Remix. Bologna, uno scooter, le colline, una Vespa e una generazione che improvvisamente trova una canzone capace di raccontarla con una semplicità disarmante. 50 Special era stata pubblicata proprio nel 1999 come singolo d'esordio dei Luna Pop e sarebbe diventata a breve uno dei simboli della musica italiana di quella stagione. Il brano porta la firma di Cesare Cremonini, allora giovanissimo frontman della band, e racconta proprio quell'immaginario fatto di motorini, amici, estate e voglia di sentirsi liberi. E sapete, c'è una cosa che mi piace particolarmente, perché noi siamo partiti da Prezioso, siamo passati da Apollo 440, Paul Johnson, DJ Gene, Bob Marley, Zombie Nation, Alice DJ, insomma abbiamo attraversato mezza Europa e alla fine torniamo a casa a Bologna con una Vespa e una canzone che nel 1999 era impossibile non sentire e non cantare. Luna Pop 50 Special, qui in versione remix. È lei, la numero uno della Dance Floor Parade del 9 ottobre 1999. Piaciuta? Dai, su! Allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela! 3, More Forever With Me, 2, Kim Lucas, All I Really Want, e la 1 era 50 Special di Luna Pop. Questo era il podio di oggi, targato 9 ottobre 1999. Adesso però tocca a voi, hackeratelo, fatelo vostro, andando sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor a votare la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni. Perché magari per noi la numero 1 oggi è 50 Special, ma nella vostra classifica personale potrebbe esserci un'altra regina. E quella classifica, settimana dopo settimana, continua a costruire la nostra storia. La Dance Floor Parade di oggi ci ha appena riportati al 9 ottobre 1999. 20 canzoni, 60 minuti, una fotografia di un'epoca in cui il vecchio millennio stava per chiudere la porta e il nuovo era già lì, con una mano sulla maniglia. E guardate un po' che abbiamo trovato ad aspettarlo. Una Vespa, una città italiana, un gruppo di ragazzi e una canzone che ancora oggi, appena parte, fa venire voglia di prendere la strada più lunga per tornare a casa. La Dance Floor Parade vi saluta qui, ma il viaggio continua, perché la prossima settimana ci sarà un'altra data da riaprire, un'altra pista da illuminare, un'altra classifica da hackerare. Io sono Flavio, questa è Radio Dance Floor e questa è la musica che non ha mai smesso di ballare. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Dance Floor.
5: Anni 2000.
6: Welcome to the new millennium.
7: Brothers and sisters, I want everybody to come together. 'Cause tomorrow.

0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Crazy nights is crazy. Crazy nights.
2: Nella puntata precedente.
3: Danny, però ascolta una roba, mi devi dare i fogli quelli grandi, quelli un po' più grandi, che questi qua da un centimetro per due sono piccoli, non ci leggo.
4: Uè Danny, ho trovato il fogliettino con la lista della spesa che mi hai lasciato sul tavolo, no? Però è un centimetro per due, io non ci leggo niente.
5: Io di là c'ho uno sgabuzzino pieno di questi block notice che ho comprato nel 95 e questi bisogna farli andare.
6: Fogliettini, fogliettini, ti brucio tutti i fogliettini. Fogliettini,
5: ma cosa stai combinando?
4: Brucia tutto, uè, Damianino, Danny, andiamo via, veloci, che qui scoppia tutto,
5: andiamo via,
4: via, via, via, andiamo!
2: E ora si torna in studio.
3: Torniamo in studio, la voce fuori campo fa presto, Franco, a dire torniamo in studio. Siamo in strada, qui, il Danny ci ha dato appuntamento, noi siamo arrivati, ma il Danny non c'è.
4: Uè, Damianino, guarda lì che sta arrivando in macchina il Danny.
3: Oh ragazzi, dai, andiamo, che sono gasatissimo, non perdiamo tempo, andiamo nello studio.
4: Bueno, studio nuovo, la porta cigola. Allora, lo svitol?
3: Danny, è tutto buio, non si vede niente. Ho capito che vuoi farci la sorpresa, ma accendi la luce. Dov'è la luce? La corrente, dov'è?
7: La corrente purtroppo qua non c'è. Dobbiamo arrangiarci come possiamo. Franco, sali sulla cyclette e comincia a pedalare, così generi corrente. Ma sbrigati che siamo in ritardo.
4: Ma che fatica, ma quanto è dura questa cyclette?
7: Sì, ma Franco, vai un po' più veloce perché non possiamo mandare in onda della roba così,
4: Capito, ma è dura questa cyclette, allora, Danny, è dura.

0: Damianino al microfono, Danny DJ in regia, we are back, siamo tornati ragazzi. Danny, come stai? Dici qualcosa.
1: Ciao a tutti ragazzi, innanzitutto il mio saluto classico.
0: Ma allora ascolta, ti blocco subito perché volevo farti complimenti per il nuovo studio che è veramente bello e funzionale. Ha tante novità.
1: Ha tante novità, lo studio è un po' quello che è, ma la colpa è di chi è la colpa?
0: Se è siamo... un po' quello che è lo studio, è bellissimo lo studio.
1: Ma cosa è bellissimo, non vedi che c'è lì Franco con la... che pedala per farci andare in onda?
0: Ma che c'entra? Ha detto che voleva fare del fitness per tenersi in forma, ne approfittiamo, no?
1: Cosa sì, vabbè, ma non è proprio il massimo.
0: Adesso viene fuori che è colpa mia se siamo nella cantina a trasmettere.
1: Ma direi, insomma, chi è che ha bruciato lo studio vecchio?
0: Ma chi è che usava i fogliettini ancora?
1: Eh sì, ma ti pare il caso per dei fogliettini bruciare lo studio?
0: Allora, cominciamo già così la prima puntata nuova? Vogliamo già litigare subito?
1: No, dai, andiamo via.
0: Allora, facciamo così. Visto che è sempre stato un rito, presenta il primo disco, dai.
1: Allora io ti voglio presentare il primo disco, che ce l'ho già qui pronto. È un grande disco, uno di quei dischi, sai, quelli per serate importanti, tipo? Per ricevimenti, per insomma, un disco di gala.
0: No, io vado via.
2: Excuse me, we are two. Yeah, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: Sì, però Danny, cioè, io devo fare le presentazioni e c'è sempre quello che canta sotto. Ma puoi fare un mixaggio senza quello che canta?
1: Vabbè, ma Damianino, io non è che ci posso fare niente. Non senti che... Non...

0: Marco, ma cos'è che combini? Stai smettendo di pedalare, guarda che qua si spegne tutto.
1: Uè Danny, ho visto dietro la colonna, quella lì che sta per cadere, che c'è una botola. Uè, allora, vieni a vedere.
0: Ma cosa te ne frega della botola? Dobbiamo andare avanti col programma.
2: Ciao, ascolta Danny, vado io a vedere, sennò questo qua non comincia più a pedalare e noi non andiamo avanti col programma. Franco, fammi vedere.
1: Uè Damianino, guarda lì che c'è la botola, aprila dai che magari c'è qualcosa di importante.
0: Ma cosa vuoi che ci sia di importante dentro sto studio? Non vedi che cade a pezzi?
2: Oh Danny, fammela aprire, almeno la molla lì e andiamo avanti col programma, dai.
1: Uè allora, ma cigola anche la botola.
0: Ma scusa una roba, ma cosa pretendi? Che la botola che non cigola? Ma lo vedi lo studio in che stato è? Ma stiamo facendo andare dei giradischi con una cyclette. Ma Damianino, cosa c'è lì dentro?
2: Sì ma Danny, ma qui è tutto buio, non si vede niente, passami una torcia.
0: Ma non ce l'ho adesso qua una torcia sotto mano, ma sei sempre dietro a smanonarmi, eh. Andiamo poi dopo la sequenza, adesso andiamo in onda, Franco torna sulla cyclette e comincia a pedalare perché dobbiamo andare avanti col programma.

0: Sa, Damianino, vai a fare un giro dentro sta botola a vedere che cosa c'è, perché sennò Franco continua a smarronare per tutta la puntata.
1: Sì, Dani, io vado a vedere almeno la molla lì, però io quando vado giù non ho la luce, la torcia, me l'hai trovata la torcia?
0: Sì, sì, ho trovata una di qua, ho trovato una torcia e ho trovato anche i walkie-talkie, almeno così ci parliamo.
1: Sennò come faccio a comunicare con la superficie, dai?
2: Allora, Damianino, com'è la situazione lì sotto?
1: Danny, qua, a parte che sta piovendo, sembra, non lo so, gocciola dappertutto, è umido, fa un freddo della Madonna, ma poi non senti qua, più distraia manetta. Ma cosa c'è qua sotto? Porca miseria, c'ho paura io!
2: Ma stai tranquillo, i pipistrelli, tanto da te non ti si possono attaccare nei capelli.
1: Ma allora, voglio dire, senti, fai così, dimmi se mi ricevi bene, che io provo ad andare avanti, perché vedo che c'è un tunnel, non c'è la luce, ma sento dei rumori in fondo, vado a vedere.
3: Pizza! Pizza appena spurnata! Dai, accattati sta pizza, su!
1: Ma te chi sei? Cosa ci fai qua sotto?
3: Io ci lavoro qua sotto.
1: Nella galleria, qua sotto nella botola.
3: Dai, prendi sta pizza, su.
1: No, no, io la pizza non la voglio, ho mangiato prima di andare in studio, dai.
3: Dai, a me bene. Guaiù, lo vuoi un orologio?
1: Ma non lo voglio un orologio, cosa me ne faccio? Ce l'ho l'orologio, dai che devo andare in fondo alla galleria.
2: Allora, Damianino, hai trovato qualcosa lì sotto?
1: Non è sempre più stretto qua sotto, ragazzi. Danny, mi senti ancora? Ma c'era un napoletano qui sotto, voleva vendermi la pizza e l'orologio. Ma cosa ci faceva un napoletano qua sotto? Fammi andare avanti che devo controllare.
2: Ma figurati se c'è qualcuno lì sotto dentro la botola che ti vende qualcosa. Dai che dobbiamo andare avanti col programma, c'è la terza sequenza. Come facciamo adesso?
1: Vabbè, Danny, ascolta, io qua non so più tornare indietro, facciamola con walkie talkie, te la presento da qui.
2: Va bene, dai, io faccio partire la sequenza, ma tu cerca di venire su, però.
1: Non riesco a tornare su, ascolta, io sto qui, ti faccio la presentazione e proseguo nel tunnel. Crazy night is crazy.

0: Oh Franco, ma da Menino è arrivato in fondo a sto tunnel. È un'ora che è giù.
1: Uè Danny, fai così, dagli un pronto col walkie talkie, senti dov'è.
2: Oh Demenino, allora, hai trovato qualcosa lì sotto?
3: Oh Danny, qui ho trovato delle torce. Hai presente le torce, quelle tipo quelle dei film, no? Non so se tu ci hai presente. Ascolta, le seguo perché in fondo mi sembra di intravedere che ci sia una porta. Vado a vedere.
2: Allora aprila, no? Cosa stai lì a perdere tempo?
1: Allora, se porte che cigolano, sto svito!
3: Oh Danny, c'è tanta gente qua dentro. Beh, mi sembra che c'è un tipo un tavolo, no? C'è uno sdraiato sopra, è legato. Ci sono tutte queste persone, sono tutte incappucciate, Danny. Sembra una di quelle cose lì. Com'è che si chiamano? Quando fanno quelle robe lì tutti insieme che poi sgozzano la persona.
2: Ma dammi a dire, guarda che quello lì è un sacrificio, soccorso. Vieni via da lì, vieni via!
3: Aspetta che scappo! Madonna, Danny, che paura! Porca miseria! Sì, ma non è normale qui sotto, c'è il tunnel, il napoletano, che mi vende le pizze e gli orologi, e c'è la setta satanica lì! Guarda, io vado via! Aspetta che ho trovato un cunicolo, un tunnel, mi infilo, vado a vedere, dai!
2: Dai, infilati dentro sto cunicolo, chissà che arriviamo alla fine di sta storia!
3: Oh, Danny, sono arrivato in fondo qua, a sto cunicolo, sta roba che non so neanche io spiegarti che cos'è, guarda che c'è! C'è una cosa con un telo sopra,

0: vedere che cos'è. Aspetta che la scopro. Madonna della polvere che c'è su. Ma guarda te. Ma non fa mai le pulizie qua dentro. Cosa? Sembra una macchina. Fa vedere. Vedi, è la DeLorean. È la macchina del tempo. È la DeLorean.
1: Ma sì, la DeLorean è la macchina del tempo. Ma che te l'ha data il napoletano di prima?
2: Uè, a me ben.
0: Ma dai, c'è il napoletano che fa le pizze sul flusso canalizzatore. Ma vattene via. Ascolta però, guarda che quella vera, c'ha il flusso canalizzatore, i tempocircuiti, tutti i bottoncini, devi venire a vedere.
1: Allora, adesso vengo giù e porto dietro un microfono senza fili, così almeno presenti l'ultima sequenza. E poi controllo che sia realmente la macchina del tempo, perché ho un'idea.

Era la Erika De Bonis, la sorella di Magic Box, Danny. Oh, te non te ne ricordi ste robe, te le do io le informazioni con la sua relation. Ma adesso il Danny ci butta su un disco tamarro, Marcus, con Electronic.

0: Danny, oh, l'hai vista? È la DeLorean, è quella vera, hai visto che roba?
1: È lei, ho visto, ci sono i tempocircuiti, c'è il flusso canalizzatore, è lei.
0: Ma spiegami sta roba qua, che idea te l'è venuta in mente?
1: Ecco, a me mi è venuta l'idea, visto che lo studio è bruciato, soldi per ricostruirlo non li abbiamo, noi torniamo indietro nel tempo prima che tu bruciassi lo studio.
0: Ma sai che non è una cattiva idea, potrebbe funzionare.
1: E funzionerà.
0: Dai, saliamo in macchina, andiamo sopra, vediamo.
1: Oh, Damarino, ma cos'è questo telecomandino che c'è qua?
0: Io lo so, è pieno di bottoni qua dentro. Ciao, dai qua che schiaccio io. Tiè! Dani, una sala cinesca, si apre, c'è la strada lì fuori.
1: Sì, vabbè, ma hai fatto tutto sto giro e che cosa? E poi c'è la strada lì dietro.
0: Vabbè, io che ne so, scusa, mi sono fatto tutto il cunicolo che Franco mi aveva detto di scendere.
1: Guarda, io sono stufo, sono sempre le tue solite cose, perdite di tempo tutta la puntata.
0: Ascolta, cerchiamo di capire come funziona la DeLorean, perché guarda nei cassettini se c'è qualcosa. Hai trovato qualcosa che non vedo niente?
1: E qui nella tasca della portiera c'è un foglietto, un 3x2, ma va bene lo stesso.
0: No, con sti fogliettini non cominciamo, che do fuoco anche alla DeLorean io,
1: Questo c'è, leggi l'istruzione.
0: Allora, qua dice di impostare correttamente la data di destinazione. Aspetta che tac, la mettiamo il giorno del disastro quando lo studio è bruciato. Perfetto, a posto. Poi girare la chiave. Danny, gira la chiave, accendi il motore, andiamo. Ma non c'è la benzina.
1: Ma non parte sta macchina, eh.
0: Come facciamo a uscire da qua se non parte la macchina?
1: È che prova a chiamare il napoletano che viene a darci una spinta, va.
2: Uè, guaglio, se attaccate l'orologio ti do la spinta.
0: Allora, senti, dammi il suo orologio maledetto e mettiti dietro e spingi.
3: I am bella.
0: Funziona, Danny, è partita, schiaccia, dai gas, andiamo.
1: Andiamo.
4: To be continued.
5: To be continued, continua nella prossima puntata.
6: Crazy night is crazy.
7: Anni 2000.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Un incidente sulla 8 Milano-Varese causa 4 km di incolonnamenti tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Immancabili code per curiosi sulla carreggiata opposta. Disagi anche sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Milano per incidente 5 km di coda tra Desenzano e Brescia Est. Proseguendo verso Milano per lavori di ripristino a seguito di un altro incidente, si sta in fila tra Trezzo e il bivio per la tangenziale esterna. Traffico in aumento lungo l'intero tratto milanese della A4 sia verso Torino sia verso Venezia. In Liguria per lavori code sulla autostrada dei Fiori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Sulla variante direttissima della 1 Bologna-Firenze per incidente avvenuto in galleria 5 km di coda tra Firenzuola e Badia verso Bologna. È chiuso al momento il tratto, per cui consigliamo di proseguire sulla panoramica per raggiungere Bologna. Di riflesso ci sono code a tratti tra il bivio per la direttissima località Aglio e Rio Veggio verso Bologna. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor.

0: Action Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline. 1999.
4: 1999.

0: degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Shake Up.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Give me a Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
16: Luce Verde Italia.
17: Ben trovati. In Lombardia code a tratti per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese. Proseguendo nella stessa direzione code poi dal bivio per la Pedemontana a Gallarate. Traffico sostenuto lungo il tratto milanese della A4 con incolonnamenti a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e da Piero alla barriera di Milano Est verso Venezia. Andiamo in Emilia-Romagna sulla A1 Firenze-Bologna per un mezzo in panne, 6 km di coda tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Per lavori sulla carreggiata opposta dell'autosole ci sono rispettivamente 2 km di incolonnamenti tra Incisa Reggello e Impruneta e poi 3 km di fila tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Trafficato a Roma il raccordo anulare con i maggiori disagi in carreggiata esterna dal bivio per la Nomentana a quello per la Roma Fiumicino in quest'ultima direzione. Infine a Napoli per un mezzo che ha preso fuoco sulla 3 Napoli-Salerno si sono formati incolonnamenti tra le uscite per via Ferraris e via Marina verso Salerno, inevitabili ripercussioni anche sulla circolazione delle strade adiacenti. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
16: Un servizio a cura dell'ACI.

check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.

Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1997.
4: I love it.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Dance Floor.
3: Dance Mix, Nanni di Dance in 60 minuti.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
3: Timeline. Timeline.
4: Rewind the tape now.
5: Prendetelo come un viaggio di studio.
6: Ben ritrovate, nuovo appuntamento con Timeline. Un saluto a chi mi sta seguendo in questo nuovo viaggio da parte di Enrico. Andiamo ad esplorare il mese di ottobre del 2002. Possiamo incominciare con la nostra nuova avventura di Timeline.
3: Timeline.
6: 2 ottobre 2002. Il Congresso degli Stati Uniti approva una risoluzione congiunta che conferisce al presidente George W. Bush ampia autorizzazione all'uso della forza militare contro l'Iraq, con l'obiettivo di deporre Saddam Hussein e smantellare un presunto programma di armi di distruzione di massa. Questa risoluzione è stata un'importante premessa della guerra in Iraq scoppiata il 20 marzo 2003. Il 10 ottobre la risoluzione diviene definitiva e l'11 ottobre il Senato statunitense vota la concessione al presidente George W. Bush di poteri di guerra molto ampi, segnalando un momento critico nelle crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iraq. Questa decisione rappresenta un punto di svolta nella politica estera americana e nelle relazioni internazionali del periodo successivo all'11 settembre. Si assiste ad una crescente e pericolosa accentuazione delle tensioni tra Occidente ed Iraq e l'intero mondo arabo. Tutto questo è Timeline.

4 ottobre 2002 l'Italia è scossa da un drammatico fatto di cronaca. Il cadavere di Desiree Piovanelli, 14enne scomparsa il 28 settembre da Leno, piccolo centro della provincia di Brescia, viene rinvenuto in una cascina abbandonata non lontano dalla sua abitazione. Gli inquirenti hanno identificato i responsabili in Nicola Bertocchi, Mattia Franco, Giovanni Erra e Nicola Vavassori, tutti compaesani della vittima. I quattro sono stati rinviati a giudizio per omicidio volontario e successivamente condannati in via definitiva a pene comprese tra i 15 e i 30 anni di reclusione. Le indagini porteranno alla luce una verità ghiacciante. A colpirla e ucciderla brutalmente sono stati quattro ragazzi del paese, tre dei quali minorenni. È uno dei primi casi in cui la stampa italiana comincerà a parlare di Branco e delle problematiche ad esso connesse. Questo è Timeline.

29 ottobre 2002. La Commissione europea annuncia che 10 paesi, tra cui Slovenia, Cipro, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Slovacchia, hanno soddisfatto i criteri per l'adesione all'Unione europea. Questo passaggio rappresenta un momento significativo verso l'espansione dell'Unione da 15 a 25 Stati membri. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando in timeline il mese di ottobre del 2002.

12 ottobre 2002. Un devastante attacco terroristico ha luogo lungo la Jalegian, la strada principale di Bali in Indonesia. Tre esplosioni coordinate prendono di mira alcuni locali notturni molto frequentati, causando 202 vittime ed oltre 300 feriti. L'attacco è stato principalmente opera di Jemaah Islamiyah, un'organizzazione terroristica con stretti legami con Al-Qaeda. La maggior parte delle vittime erano turisti stranieri, tra cui 88 australiani, facendo di questo attentato uno degli attacchi terroristici più letali della storia indonesiana, mentre è ancora ben vivo il ricordo del drammatico evento di 13 mesi prima alle Twin Towers di New York. Questo è Timeline.

Il nostro viaggio nel mese di ottobre del 2002 prosegue. 13 ottobre 2002. L'Ital Volley si piazza al quinto posto ai mondiali. La nazionale italiana, campione in carica da 3 edizioni consecutive, ha concluso al quinto posto il 15° campionato mondiale di pallavolo maschile. Nella finale, per il quinto posto, ha sconfitto per 3-2 i padroni di casa dell'Argentina. Campione del mondo è il Brasile, che ha battuto in finale per 3-2 la Russia e che con questo primo titolo apre un ciclo di vittorie. Vincerà i mondiali anche nel 2006 e nel 2010 e le successive Olimpiadi del 2004 con l'Italia al secondo posto e poi in casa nel 2016 battendo di nuovo gli azzurri in finale, senza sottovalutare i 2 argenti olimpici del 2008 e del 2012. Nei mondiali 2014 in Polonia si fermerà al secondo posto, battuto in finale dai padroni di casa che ritorneranno sul tetto del mondo esattamente dopo 40 anni. La finale, con lo stesso risultato, si ripeterà 4 anni dopo nei mondiali in Italia e Bulgaria, con l'Italia al quinto posto. Ben ritrovate e ben ritrovati. Questo è Timeline.

16 ottobre 2002. La situazione internazionale è sempre particolarmente complessa e tesa. Il 16 ottobre il presidente statunitense George W. Bush firma la risoluzione per l'uso della forza militare contro l'Iraq, un momento cruciale che di fatto prepara il terreno per la successiva guerra in Iraq nel marzo 2003 ed influenzerà significativamente la geopolitica globale. Il 17 ottobre funzionari statunitensi confermano pubblicamente l'esistenza di un programma segreto di armi nucleari della Corea del Nord, rivelazione suffragata dalle ammissioni degli stessi ufficiali nordcoreani. L'annuncio intensifica le tensioni internazionali e solleva preoccupazioni significative sulla proliferazione nucleare nell'area del sud-est asiatico. E anche questo è Timeline.

23 ottobre 2002. Siamo a Mosca, in Russia, con un'azione militare rivendicata dal leader ceceno Samil Basajev, 41 guerriglieri ceceni si impadroniscono del teatro Dubrovka di Mosca e prendono in ostaggio più di 800 persone. Tre giorni dopo, un blitz delle forze speciali russe libera il teatro moscovita, uccidendo tutti i guerriglieri, ma provocando la morte anche di 129 ostaggi a causa dei gas usati per immobilizzare i guerriglieri. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio alla scoperta del mese di ottobre del 2002. Siamo in Timeline.

0: Arriviamo al termine del mese di ottobre del 2002. 31 ottobre 2002. Le scosse di un violento terremoto in Molise, dell'ottavo grado della scala Mercalli, causano il crollo di una scuola a San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, uccidendo 27 scolari ed un insegnante. Altre due persone muoiono in paese. Alle 11.30 di giovedì 31 ottobre 2002, i 57 bambini della scuola elementare Francesco Iovine di San Giuliano di Puglia siedono tranquilli nei loro banchi ad ascoltare le lezioni delle quattro insegnanti che li seguono. Tre minuti dopo accade l'irreparabile. Una scossa sismica dell'ottavo grado della scala Mercalli fa crollare il solaio sulle loro teste e su quelle dei due bidelli impiegati nell'istituto. È una strage, perdono la vita 27 bambini e una maestra. I sopravvissuti vengono estratti da sotto le macerie di una struttura che si scoprirà in seguito non essere a norma con i più elementari standard di sicurezza. Non è il terremoto ad averli uccisi, ma l'infame piaga dell'abusivismo edilizio. I colpevoli saranno individuati in 5 persone, costruttori, progettista, tecnico comunale e sindaco, condannati in via definitiva nel 2010. L'evento incentiverà sul territorio nazionale un'attività di mappatura di tutte le strutture pubbliche a rischio sismico. Questo è Timeline.
1: Terremoto in Molise, crollano due solai in una scuola materna a San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso. Al momento del disastro, nell'istituto c'erano una cinquantina tra insegnanti e studenti.
2: I bambini lì sotto, lo avete sentito, è il grido di una delle mamme, la disperazione perché è crollata la scuola, una grande scuola dove tutti i bambini e i ragazzi di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, andavano a fare lezione. Crollano i solai, poi alcune pareti come un castello di carta.
3: Io sono la mamma di Luigi. Ma sono la mamma di tutti questi angeli. A nome di tutte voi e di tutti i papà, affidiamo al Signore questi nostri angeli, gli angeli di San Giuliano. Sono vicini a noi, noi siamo fortunati perché abbiamo il loro volto vicino a noi. E a tutti chiedo una sola cosa: che le nostre scuole siano più sicure. Non voglio assolutamente che nessuna mamma e nessun papà, nessuno pianga più i suoi figli. Timeline.

0: Il mese di ottobre 2002 vede nella programmazione cinematografica un film di grande rilevanza, Minority Report, distribuito in Italia all'inizio dell'ottobre 2002. Il film era uscito il 21 giugno negli Stati Uniti, paese di produzione. Diretto da Steven Spielberg, è una pellicola di genere thriller con Tom Cruise, Colin Farrell, Max von Sydow. Siamo a Washington nell'anno 2054. L'amministrazione cittadina gestita dal capitano John Underton, interpretato da Tom Cruise, ha praticamente azzerato gli omicidi da diversi anni grazie a Precrime, un sistema fondato sulle profezie di tre individui dotati di poteri extrasensoriali, i tre veggenti, Agatha, Arthur e Dashiell, chiamati Precog, riescono a prevedere i delitti prima che avvengano, quindi la polizia può arrestare i colpevoli prima che compiano il reato. In questo modo vengono punite le intenzioni a compiere il crimine e non il fatto stesso. Lamar Burgess, il presidente della Precrime, consiglia al capitano Underton di non manifestare la sua contrarietà durante la visita di controllo che verrà eseguita dall'ispettore federale Danny Whitwer, interpretato da Colin Farrell. Infatti, prima che il sistema venga utilizzato a livello nazionale, si deve essere certi che non ci siano falle di nessun tipo. Durante la visita dell'ispettore avviene un contatto tra John e Agatha. Questo scatena delle reazioni inaspettate da parte della veggente, reazioni che spingono il capitano ad indagare su alcune profezie già archiviate e altre a cui non riesce a credere. Underton crede fermamente nel suo lavoro, finché un giorno è lui ad essere accusato per un omicidio che non ha in realtà mai commesso. Anche questo è Timeline.
1: Jed, che c'è in arrivo?
2: Duplice omicidio, un maschio e una femmina. L'assassino è un uomo bianco sulla quarantina.
1: Chiudi la zona e avverti che arriviamo.
3: L'arresto per il futuro omicidio di Sarah Marx.
1: Mettiamogli la cuffia.
4: Il futuro può essere visto.
5: Abbiamo solo le immagini che loro producono. Noi vediamo quello che vedono loro.
6: Non c'è un omicidio da 6 anni, non c'è niente che non va nel sistema.
5: Perfetto, sono d'accordo.
4: Un omicidio può essere fermato.
6: Indica esattamente cosa cerca.
5: Difetti.
7: Ricevete mai dei falsi positivi? Arrestiamo gente che non ha infranto alcuna legge.
8: Ma lo farà.
1: Evitare che la cosa accada non cambia il fatto che sarebbe accaduta.
4: Il sistema non può sbagliare.
9: Hai detto qualcosa, capo?
5: No. Sei in un mare di guai. In tasca ho un mandato per omicidio.
6: Non scappare. E tu non inseguirmi.
4: 20th Century Fox.
10: Mi ha incastrato, mi ha incastrato.
4: E DreamWorks Pictures.
5: Chi è la vittima?
10: Non l'ho mai sentito nominare, ma dovrei ucciderlo tra meno di 36 ore.
5: Verrà qui a prenderla.
4: Tom Cruise.
6: Devi aiutarmi. Tu contieni informazioni, devo scoprire come arrivarci.
4: In un film di Steven Spielberg.
6: Devo sapere, devo scoprire cosa è successo alla mia vita. Devi dirmi chi ha ideato questa trappola.
10: Non lo so.
4: Presto. Tutti scapperanno. Minority Report.

La musica, nell'ottobre 2002, vede molti artisti in classifica in quel lontano mese che concludeva il 2002. Il 4 ottobre,

fatto ballare con le compilation, allora particolarmente diffuse: Olly Valance con Kiss Kiss, gli A-Fall 65 con Cosa Resterà in a Song, Molella, TVAB, Gabri Ponte, Time to Rock, Erika con Ditto, Mooney, la splendida Dove, Prezioso insieme a Marvin con We Rule the Danza, Fargetta con Good Times. E anche questo è Timeline.

Come sempre, arriviamo a dare uno sguardo alla programmazione pubblicitaria, ottima chiave di lettura di usi, abitudini e tendenze di un tempo che ormai si colloca lontano da noi. Una curiosità, l'euro è stato introdotto da poco e sovente nelle pubblicità le cifre compaiono ancora anche nella vecchia valuta, la lira. A dominare la pubblicità sono le auto, dalla Peugeot 206 Enfant Terrible, con lo spot definito indiano, ambientato in un non ben definito paese del subcontinente asiatico, andatelo a cercare perché merita vederlo, alla Fiat e la Fiat Punto Fil, commercializzata a 9.980 euro, oppure 19.324.000 lire, con

0: climatizzatore, servosterzo ed airbag.
1: No, quell'auto lì non può stare. Ho detto che quell'auto lì non...
2: Guardala bene, è un appunto. Vorresti dirmi che non è all'altezza?
1: No!
2: Ok, allora tienila d'occhio.
3: Fiat Punto. Mai avuta una? Oggi c'è nuova Punto Fill con clima, servosterzo e doppio airbag a 9.980 euro e gamma Punto da 8.754 euro.
0: La Fiat Punto JTD Common Rail, la Fiat 600 da 6.700 euro ed il claim Fiat 600 è semplice.

0: Hai comprato la 600 nuova? Si vede! Zero anticipo, zero interessi, zero maxi rata finale e 36 mini rate mensili. Fiat 600, è semplice.
1: Immancabile la Ford Fiesta con un dinamico spot supportato dalla bella voce di Giorgia di Vivi Davvero, oppure la Ford Focus Turbo Diesel Common Rail.
2: Nessuno collauda le auto come il TÜV, il più autorevole ente tedesco che valuta l'affidabilità dei veicoli, sottoponendoli ai test più duri. Più di 3.000 tecnici specializzati, oltre 1.500.000 di auto collaudate, 107 candidati, una sola vincitrice. L'auto più affidabile dell'anno 2002 è Ford Focus.
1: Assai pubblicizzate le nuove Mini di proprietà BMW, che dal 2002 aveva iniziato un rilancio in grande stile del classico veicolo del gruppo Rover, o ancora la nuova Golf, classico Volkswagen, con il claim Golf, una passione che rimane, per non dimenticare il restyling della Fabia City. Tanti i telefoni e tanta la telefonia negli spot pubblicitari. Sono le promozioni dei nuovi gestori e telefoni di nuova generazione, dal Motorola T720 allo status symbol BlackBerry 5810.
3: Per tutti quelli che hanno qualcosa da dire al mondo. Per tutti quelli che hanno moltissimo da dire solo a qualcuno. Per tutti quelli che vogliono condividere qualcosa all'istante. E per quelli che vogliono solo sentirsi sicuri. Per tutti c'è un BlackBerry.
1: E poi, come non ricordare Alice di Telecom Italia per navigare in rete con la promozione Alice Time da 12,95 euro al mese? Lo spot vede due testimonial di notevole importanza, il calciatore Christian Vieri e la modella brasiliana Fernanda Alessa.
4: Ehi, ma perché non vi abbonate ad Alice Time e navigate veloci da casa vostra?
5: Alice Time a 12,95 euro al mese e navigare veloce costa meno di un'urbana.
6: Sei geloso?
7: No, volevo un'ora tutte per noi. Alice.
1: Un classico è poi il caffè Lavazza, promozionato da una brillante serie di spot con la coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti in una grande varietà di situazioni paradisiache, in quanto lo spot è immaginato proprio in paradiso. Al termine degli spot veniva in effetti indicato che le avventure sarebbero continuate su paradiso.lavazza.it. Pensate, la coppia Bonolis-Laurenti degli spot Lavazza si sarebbe sciolta dopo 10 anni nel gennaio 2012, quando al loro posto subentrò Enrico Brignano.
8: Zitto! Che mi sono inventato il caffè decaffeinato! Prova!
9: Ma questa è acqua calda,
8: eh? E certo, gli ho levato tutto!
9: Ma gli ha levato pure il caffè! Merlì, dammi retta, prova questo!
8: Buono! Ma questo è caffè normale.
9: Ah, ma per lì è Lavazza Tech. È decaffeinato, ma è buono come un caffè normale.
8: E con l'acqua calda?
9: Ce le sie patate.
8: Ecco l'idea! La patata lessa.
9: Bella, bravo. Oh, te la frega, eh?

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio nell'esplorazione del mese di ottobre del 2002. Vi aspetto al nostro nuovo incontro, naturalmente in timeline, naturalmente qui su Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico.
1: Timeline. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Dance Floor.

canzoni che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

0: e c'è sempre quel secondo in cui nessuno dovrebbe avere fretta di toccare niente. Non riaccendere subito tutte le luci, lascia la stanza così com'è. La cosa bella di quest'ora è che siamo partiti in mezzo alle cose normali e poi, disco dopo disco, la stanza è diventata più larga. Se sei rimasto fino a questo punto, non abbassare ancora. Io sono Jack, con Casanova in console, questa era Dancebox. Lasciamo un po' di volume acceso, noi ci ritroviamo su Dancebox, qui nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox, party like 90s.
2: Let's go!
3: Daniel's Jack presents
2: Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. Radio Dance.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una in punto.
1: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline. Un saluto a chi mi sta seguendo in questo nuovo viaggio da parte di Enrico. Andiamo ad esplorare il mese di ottobre del 2002. Possiamo incominciare con la nostra nuova avventura di Timeline.
4: Timeline.
7: 2 ottobre 2002. Il Congresso degli Stati Uniti approva una risoluzione congiunta che conferisce al presidente George W. Bush ampia autorizzazione all'uso della forza militare contro l'Iraq, con l'obiettivo di deporre Saddam Hussein e smantellare un presunto programma di armi di distruzione di massa. Questa risoluzione è stata un'importante premessa della guerra in Iraq, scoppiata il 20 marzo 2003. Il 10 ottobre la risoluzione diviene definitiva e l'11 ottobre il Senato statunitense vota la concessione al presidente George W. Bush di poteri di guerra molto ampi, segnalando un momento critico nelle crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iraq. Questa decisione rappresenta un punto di svolta nella politica estera americana e nelle relazioni internazionali del periodo successivo all'11 settembre. Si assiste ad una crescente e pericolosa accentuazione delle tensioni tra Occidente ed Iraq e l'intero mondo arabo. Tutto questo è Timeline.

4 ottobre 2002 l'Italia è scossa da un drammatico fatto di cronaca. Il cadavere di Desiree Piovanelli, 14enne scomparsa il 28 settembre da Leno, piccolo centro della provincia di Brescia, viene rinvenuto in una cascina abbandonata non lontano dalla sua abitazione. Gli inquirenti hanno identificato i responsabili in Nicola Bertocchi, Mattia Franco, Giovanni Erra e Nicola Vavassori, tutti compaesani della vittima. I quattro sono stati rinviati a giudizio per omicidio volontario e successivamente condannati in via definitiva a pene comprese tra i 15 e i 30 anni di reclusione. Le indagini porteranno alla luce una verità ghiacciante. A colpirla e ucciderla brutalmente sono stati quattro ragazzi del paese, tre dei quali minorenni. È uno dei primi casi in cui la stampa italiana comincerà a parlare di Branco e delle problematiche ad esso connesse. Questo è Timeline.

9 ottobre 2002. La Commissione europea annuncia che 10 paesi, tra cui Slovenia, Cipro, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Slovacchia, hanno soddisfatto i criteri per l'adesione all'Unione europea. Questo passaggio rappresenta un momento significativo verso l'espansione dell'Unione da 15 a 25 Stati membri. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando in timeline il mese di ottobre del 2002.

12 ottobre 2002. Un devastante ottobre 2002. Un devastante attacco terroristico ha luogo lungo la Jalegyan, la strada principale di Bali in Indonesia. Tre esplosioni coordinate prendono di mira alcuni locali notturni molto frequentati, causando 202 vittime ed oltre 300 feriti. L'attacco è stato principalmente opera di Jemaah Islamiyah, un'organizzazione terroristica con stretti legami con Al-Qaeda. La maggior parte delle vittime erano turisti stranieri, tra cui 88 australiani, facendo di questo attentato uno degli attacchi terroristici più letali della storia indonesiana, mentre è ancora ben vivo il ricordo del drammatico evento di 13 mesi prima alle Twin Towers di New York. Questo è Timeline.

Il nostro viaggio nel mese di ottobre del 2002 prosegue. 13 ottobre 2002. L'Ital Volley si piazza al quinto posto ai mondiali. La nazionale italiana, campione in carica da 3 edizioni consecutive, ha concluso al quinto posto il 15° campionato mondiale di pallavolo maschile. Nella finale, per il quinto posto, ha sconfitto per 3-2 i padroni di casa dell'Argentina. Campione del mondo è il Brasile, che ha battuto in finale per 3-2 la Russia e che con questo primo titolo apre un ciclo di vittorie. Vincerà i mondiali anche nel 2006 e nel 2010 e le successive Olimpiadi del 2004 con l'Italia al secondo posto e poi in casa nel 2016 battendo di nuovo gli azzurri in finale, senza sottovalutare i 2 argenti olimpici del 2008 e del 2012. Nei mondiali 2014 in Polonia si fermerà al secondo posto, battuto in finale dai padroni di casa che ritorneranno sul tetto del mondo.

mondo esattamente dopo 40 anni. La finale, con lo stesso risultato, si ripeterà 4 anni dopo nei mondiali in Italia e Bulgaria, con l'Italia al 5º posto. Ben ritrovate e ben ritrovati. Questo è Timeline.

13 ottobre 2002. La situazione internazionale è sempre particolarmente complessa e tesa. Il 16 ottobre il presidente statunitense George W. Bush firma la risoluzione per l'uso della forza militare contro l'Iraq, un momento cruciale che di fatto prepara il terreno per la successiva guerra in Iraq nel marzo 2003 ed influenzerà significativamente la geopolitica globale. Il 17 ottobre funzionari statunitensi confermano pubblicamente l'esistenza di un programma segreto di armi nucleari della Corea del Nord, rivelazione suffragata dalle ammissioni degli stessi ufficiali nordcoreani. L'annuncio intensifica le tensioni internazionali e solleva preoccupazioni significative sulla proliferazione nucleare nell'area del sud-est asiatico. E anche questo è Timeline.

23 ottobre 2002. Siamo a Mosca, in Russia, con un'azione militare rivendicata dal leader ceceno Samil Basajev, 41 guerriglieri ceceni si impadroniscono del teatro Dubrovka di Mosca e prendono in ostaggio più di 800 persone. Tre giorni dopo, un blitz delle forze speciali russe libera il teatro moscovita, uccidendo tutti i guerriglieri, ma provocando la morte anche di 129 ostaggi a causa dei gas usati per immobilizzare i guerriglieri. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio alla scoperta del mese di ottobre del 2002. Siamo in Timeline.

0: Arriviamo al termine del mese di ottobre del 2002. 31 ottobre 2002. Le scosse di un violento terremoto in Molise, dell'ottavo grado della scala Mercalli, causano il crollo di una scuola a San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, uccidendo 27 scolari ed un insegnante. Altre due persone muoiono in paese. Alle 11.30 di giovedì 31 ottobre 2002, i 57 bambini della scuola elementare Francesco Iovine di San Giuliano di Puglia siedono tranquilli nei loro banchi ad ascoltare le lezioni delle quattro insegnanti che li seguono. Tre minuti dopo accade l'irreparabile, una scossa sismica dell'ottavo grado della scala Mercalli fa crollare il solaio sulle loro teste e su quelle dei due bidelli impiegati nell'istituto. È una strage, perdono la vita 27 bambini e una maestra, i sopravvissuti vengono estratti da sotto le macerie di una struttura che si scoprirà in seguito non essere a norma con i più elementari standard di sicurezza. Non è il terremoto ad averli uccisi, ma l'infame piaga dell'abusivismo edilizio. I colpevoli saranno individuati in 5 persone, costruttori, progettista, tecnico comunale e sindaco, condannati in via definitiva nel 2010. L'evento incentiverà sul territorio nazionale un'attività di mappatura di tutte le strutture pubbliche a rischio sismico. Questo è Timeline.
1: Terremoto in Molise, crollano due solai in una scuola materna a San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso. Al momento del disastro, nell'istituto c'erano una cinquantina tra insegnanti e studenti.
2: Lo avete sentito, è il grido di una delle mamme, la disperazione perché è crollata la scuola, una grande scuola dove tutti i bambini e i ragazzi di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, andavano a fare lezione. Crollano i solai, poi alcune pareti come un castello di carta.
3: Io sono la mamma di Luigi, ma sono la mamma di tutti questi angeli. A nome di tutte voi e di tutti i papà, affidiamo al Signore questi nostri angeli, gli angeli di San Giuliano. Sono vicini a noi, noi siamo fortunati perché abbiamo il loro volto vicino a noi. E a tutti chiedo una sola cosa, che le nostre scuole siano più sicure. Non voglio assolutamente che nessuna mamma e nessun papà, nessuno pianga più i suoi figli. Timeline.

0: Il mese di ottobre 2002 vede nella programmazione cinematografica un film di grande rilevanza, Minority Report, distribuito in Italia all'inizio dell'ottobre 2002. Il film era uscito il 21 giugno negli Stati Uniti, paese di produzione. Diretto da Steven Spielberg, è una pellicola di genere thriller con Tom Cruise, Colin Farrell, Max von Sydow. Siamo a Washington nell'anno 2054. L'amministrazione cittadina gestita dal capitano John Underton, interpretato da Tom Cruise, ha praticamente azzerato gli omicidi da diversi anni grazie a Precrime, un sistema fondato sulle profezie di tre individui dotati di poteri extrasensoriali, i tre veggenti, Agatha, Arthur e Dashiell, chiamati Precog, riescono a prevedere i delitti prima che avvengano, quindi la polizia può arrestare i colpevoli prima che compiano il reato. In questo modo vengono punite le intenzioni a compiere il crimine e non il fatto stesso. Lamar Burgess, il presidente della Precrime, consiglia al capitano Underton di non manifestare la sua contrarietà durante la visita di controllo che verrà eseguita dall'ispettore federale Danny Whitwer, interpretato da Colin Farrell. Infatti, prima che il sistema venga utilizzato a livello nazionale, si deve essere certi che non ci siano falle di nessun tipo. Durante la visita dell'ispettore avviene un contatto tra John e Agatha. Questo scatena delle reazioni inaspettate da parte della veggente, reazioni che spingono il capitano ad indagare su alcune profezie già archiviate e altre a cui non riesce a credere. Underton crede fermamente nel suo lavoro, finché un giorno è lui ad essere accusato per un omicidio che non ha in realtà mai commesso. Anche questo è Timeline.
1: Jed, che c'è in arrivo?
2: Duplice omicidio, un maschio e una femmina. L'assassino è un uomo bianco sulla quarantina.
1: Chiudi la zona e avverti che arriviamo.
3: L'arresto per il futuro omicidio di Sarah Marx.
1: Mettiamogli la cuffia.
4: Il futuro può essere visto.
5: Abbiamo solo le immagini che loro producono. Noi vediamo quello che vedono loro.
1: Non c'è un omicidio da 6 anni, non c'è niente che non va nel sistema.
5: Perfetto, sono d'accordo.
4: Un omicidio può essere fermato.
1: Dica esattamente cosa cerca.
5: Difetti.
6: Ricevete mai dei falsi positivi? Arrestiamo gente che non ha infranto alcuna legge.
7: Ma lo farà.
1: Evitare che la cosa accada non cambia il fatto che sarebbe accaduta.
4: Il sistema non può sbagliare.
8: Hai detto qualcosa, capo?
5: No. Sei in un mare di guai. In tasca ho un mandato per omicidio.
1: Non scappare. E tu non inseguirmi.
4: 20th Century Fox.
9: Mi ha incastrato, mi ha incastrato.
4: E DreamWorks Pictures.
5: Chi è la vittima?
9: Non l'ho mai sentito nominare, ma dovrei ucciderlo tra meno di 36 ore.
5: Verrà qui a prenderla.
4: Tom Cruise.
1: Devi aiutarmi. Tu contieni informazioni, devo scoprire come arrivarci.
4: In un film di Steven Spielberg.
1: Devo sapere, devo scoprire cosa è successo alla mia vita. Devi dirmi chi ha ideato questa trappola.
9: Non lo so.
4: Presto. Tutti scapperanno. Minority Report.

La musica nell'ottobre 2002 vede molti artisti in classifica in quel lontano mese che concludeva il 2002. Il 4 ottobre al vertice della classifica italiana si collocano la SketchUp con Acerie. A fine mese il 28 è la volta di Bono e dei suoi amici, gli U2 con Electrical Storm. Si ascoltano molto alla radio parecchie canzoni che certamente anche voi ricorderete: One Day in Your Life di Anastasia, Tutti vogliono viaggiare in prima di Ligabue, Un giorno senza nuvole di Pino Daniele e Sei solo tu di Neck. Altre canzoni molto trasmesse sono Wherever You Will Go dei The Calling, Domani smetto degli Articolo 31 e Festival di Paola e Chiara. Molta dance nell'ottobre 2002, espressione di un'estate che aveva fatto ballare con le compilation allora particolarmente diffuse: Holly Valance con Kiss Kiss, gli Eiffel 65 con Cosa resterà in a song, Molella, TVAB, Gabri Ponte, Time to Rock, Erika con Ditto, Mooney, la splendida Dove, Prezioso insieme a Marvin con We Rule the Danza, Fargetta con Good Times. E anche questo è Timeline.

0: chiesa del subcontinente asiatico. Andatelo a cercare perché merita vederlo. Alla Fiat, e la Fiat.fil, commercializzata a 9.980 euro oppure 19.324.000 lire, con climatizzatore, servosterzo ed airbag.
1: No, quell'auto lì non può stare. Ho detto che quell'auto lì non...
2: Guardala bene, è un appunto. Vorresti dirmi che non è all'altezza?
1: No!
2: Ok, allora tienila d'occhio.
3: Fiat Punto. Mai avuta una? Oggi c'è nuova Punto Fil, con clima, servosterzo e doppio airbag a 9.980 euro e gamma Punto da 8.754 euro.
0: La Fiat Punto JTD Common Rail, la Fiat 600 da 6.700 euro ed il claim Fiat 600 è semplice.

0: Hai comprato la 600 nuova? Si vede. Zero anticipo, zero interessi, zero maxi rata finale e 36 mini rate mensili. Fiat 600, è semplice.
1: Immancabile la Ford Fiesta con un dinamico spot supportato dalla bella voce di Giorgia di Vivi Davvero, oppure la Ford Focus Turbo Diesel Common Rail.
2: Nessuno collauda le auto come il TÜV, il più autorevole ente tedesco che valuta l'affidabilità dei veicoli, sottoponendoli ai test più duri. Più di 3.000 tecnici specializzati, oltre 1.500.000 di auto collaudate, 107 candidati, una sola vincitrice. L'auto più affidabile dell'anno 2002 è Ford Focus.
1: Assai pubblicizzate le nuove mini di proprietà BMW, che dal 2002 aveva iniziato un rilancio in grande stile del classico veicolo del gruppo Rover, o ancora la nuova Golf, classico Volkswagen, con il claim Golf, una passione che rimane, per non dimenticare il restyling della Fabia City. Tanti i telefoni e tanta la telefonia negli spot pubblicitari. Sono le promozioni dei nuovi gestori e telefoni di nuova generazione, dal Motorola T720 allo status symbol BlackBerry 5810.
3: Per tutti quelli che hanno qualcosa da dire al mondo. Per tutti quelli che hanno moltissimo da dire solo a qualcuno. Per tutti quelli che vogliono condividere qualcosa all'istante. E per quelli che vogliono solo sentirsi sicuri. Per tutti c'è un BlackBerry.
1: E poi, come non ricordare Alice di Telecom Italia per navigare in rete con la promozione Alice Time da 12,95 euro al mese? Lo spot vede due testimonial di notevole importanza, il calciatore Cristian Vieri e la modella brasiliana Fernanda Alessa.
4: Ehi, ma perché non vi abbonate ad Alice Time? E navigate veloci, da casa vostra!
5: Alice Time a 12,95 euro al mese e navigare veloce costa meno di un'urbana.
6: Sei geloso?
7: No, volevo un'ora tutta per noi. Alice.
1: Un classico è poi il caffè Lavazza, promozionato da una brillante serie di spot con la coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti in una grande varietà di situazioni paradisiache, in quanto lo spot è immaginato proprio in paradiso. Al termine degli spot veniva in effetti indicato che le avventure sarebbero continuate su paradiso.lavazza.it. Pensate, la coppia Bonolis e Laurenti degli spot Lavazza si sarebbe sciolta dopo 10 anni, nel gennaio 2012, quando al loro posto subentrò Enrico Brignano.
8: Zitto! Che mi sono inventato il caffè decaffeinato! Prova!
9: Ma questa è acqua calda,
8: eh? E certo, gli ho levato tutto!
9: Ma gli ha levato pure il caffè! Merlì, dammi retta, prova questo!
8: Buono! Ma questo è caffè normale.
9: Ah, Merlì, è Lavazza Tech. È decaffeinato, ma è buono come un caffè normale.
8: E con l'acqua calda?
9: Ce le sie patate.
8: Ecco l'idea! La patata lessa.
9: Bella, bravo. Oh, te la frega, eh?

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio nell'esplorazione del mese di ottobre del 2002. Vi aspetto al nostro nuovo incontro, naturalmente in timeline, naturalmente qui su Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico.
1: Timeline. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 2:01.
1: Dance Floor.
4: Welcome.
5: Anni 2000.
6: Welcome to the new millennium.
7: Kick busting.